0: Una radio 981.
1: Sei proprio una bestia. Una bestia. Come si chiama? Per quello che devo fare.

0: così. Giovanna Maria Stefania, fa lo stesso.
1: Speravo di non vederti mai più. Perché mi vergogno. Ecco, adesso ti guardo.